la porro nascendomi nel viso, una iparmona apneo, fuori se sena.

0: cioccolato ci tu fai come lioccolo. Io non ci cibo e tu bevo.
1: Vai adesso Meli, Lidosa! Lidosa! Aia!

a quel nome di Mimolo Sindolfan. Esiste me a Radio Sassi, mi spanca il barricetto. Ai delizios,

Mezza sì siamo. Madina gamle radio, dvash yavadi. Osna sevgano. Ani radio bulu, radio dvash shagabo. Yamas. Yamani madina. De radio dvash. Le cola averim.